0: Ti amo come si ama il fuoco d'artificio. Un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo e lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni. Perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza, accettare il silenzio per godere della voce, sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome quanto la tua presenza.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto, una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiari ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china su un libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti, sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 28 settembre 2026. Questo è il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Inizierete la settimana con una precisione chirurgica. Niente sbavature nel lavoro o nelle commissioni. La vostra efficienza sarà tale che entro metà pomeriggio avrete già terminato tutto l'essenziale. Toro, in amore sarete pronti a discutere di una questione logistica che solitamente vi annoia. Troverete una soluzione rapida e indolore, liberando spazio mentale per cose più divertenti. Gemelli, riceverete una notizia che richiede una risposta via mail o messaggio. La scriverete con tale arguzia e intelligenza da lasciare il destinatario senza argomenti per ribattere. Cancro, oggi sarete i custodi di un segreto altrui. La vostra affidabilità sarà testata, ma voi manterrete il silenzio in modo impeccabile, sentendovi orgogliosi della vostra integrità morale. Leone, qualcuno cercherà di oscurare un vostro successo. Invece di arrabbiarvi, sorriderete con una tale sicurezza da far capire che nessuno può togliervi ciò che avete costruito con le vostre mani. Vergine, vi sentirete ispirati a cambiare il font o lo stile di un vostro documento o della vostra firma. Questo tocco estetico minimo vi darà una spinta di freschezza nel modo di presentarvi. Bilancia, in amore sceglierete di non dire l'ultima parola in una piccola discussione. Questo passo indietro spegnerà l'incendio sul nascere, dimostrando che la vostra saggezza è superiore all'orgoglio. Scorpione, oggi la vostra attenzione si concentrerà sui dati. Numeri, statistiche o codici attireranno la vostra curiosità, permettendovi di risolvere un problema logico che vi assillava. Sagittario, vi sentirete molto attratti dall'idea di un nuovo zaino, una valigia o uno strumento per muovervi. Anche se non partirete oggi, preparare l'attrezzatura vi farà sentire già in viaggio. Capricorno, vi sentirete molto sensibili alla luce. Cercherete ambienti ben illuminati o al contrario zone d'ombra per riposare gli occhi. Questo ascolto dei sensi vi renderà molto intuitivi. Acquario, oggi sarete i fautori di una nuova regola in ufficio o in famiglia. Sarà qualcosa di insolito ma estremamente logico che migliorerà la vita di tutti nel lungo periodo. Pesci, in amore sarete molto diretti, niente giri di parole, direte esattamente ciò che provate e ciò di cui avete bisogno. Questa chiarezza spiazzerà il partner, ma renderà il rapporto molto più onesto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ma allora buongiorno, buona lunedì 28 settembre, iniziamo una nuova giornata e anche una nuova settimana. La sveglia è suonata, ma non per tutti, per me sì, anche se sto ancora un pochettino dormendo, ma d'altronde è lunedì per tutti. Beh, buongiorno, dai, diamoci il tempo di prendere un bel caffettino per darci un po' di energia per svegliarci, e io me lo prenderò insieme a Simone Serpone, che è qui in radio pronto ad occuparsi della parte tecnica e a regalarci la prima canzone e poi via via anche tutte le altre. Io sono Monia Braga, insieme fino alle 9 iniziamo subito Umberto Bindi, il nostro concerto, e tra poco anche i Pooh, Donna davvero.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

caffettino preso e come, anzi tra poco forse me ne farò già un altro perché questa mattina è particolarmente difficile. Dai, buongiorno, buon inizio settimana, il 28 settembre, siamo agli sgoccioli di questo mese, da poco siamo anche in autunno, bellissime queste giornate, a me piacciono particolarmente, ho già comprato anche la zucca, me la sono già anche mangiata, queste cose buone di questa nuova stagione che ci piacciono tanto. Dai, spazio alla buongiornissimo caffè, i vostri messaggi che devono arrivare al 331 240 78 78, e intanto arriva Dario Baldambembo con Aria e tra poco anche Fiordaliso con Oramai.

0: mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
2: Andiamo a scoprire questa giornata, il 28 settembre. Il santo principale di questa giornata è San Venceslao Martire, duca di Boemia, protettore di fabbricanti di birra, prigionieri e chierichetti. Oggi tra l'altro ci sono molte cose da segnalarvi. Beh, in primis in questa giornata scoppiava la moda del karaoke. Un microfono, una base preregistrata, uno schermo con le parole e via, tutti iniziarono a cantare grazie anche al programma condotto dal famosissimo Rosario Fiorello. Allora era uno sconosciuto, poi insomma è diventato un grande personaggio della televisione italiana. In questa giornata nel 1928 Fleming scopriva la penicillina, è una scoperta sensazionale, tra l'altro ci sono tante strutture legate ovviamente al suo nome, quindi insomma la scoperta della penicillina diciamo che è stata rivoluzionaria per la medicina moderna. Giornata quindi molto importante quella di questo 28 settembre. E voi avete qualcosa, qualcuno da segnalarmi, da festeggiare? Beh, la linea WhatsApp è sempre attiva, è 331 240 78 78.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Sono Orazio da Roma, che le vostre canzoni del passato hanno un potere straordinario, riescono a farci sentire giovani. Un caro saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori e a voi che siete fantastici. Ciao.
1: Romantica, siete il mio primo pensiero. Ogni mattina vi ascolto con tanto affetto e passione. Voi siete il mio tuffo nella giovinezza.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Quante belle canzoni d'amore che stiamo ascoltando in questo inizio giornata, inizio settimana, lunedì 28 settembre. Abbiamo ascoltato anche lo spazio Ciao Romantica con le vostre voci. Continuate a mandare le note vocali al 331-240-7878. Intanto già vi dico che concluderemo quest'ora con l'oroscopo immancabile, insieme a Roberto che ci racconterà tutto quello che ci dicono le stelle, segno per segno. Intanto gli Homo Sapiens, io e te stasera, e tra poco anche Riccardo Cocciante con L'onda.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 28 settembre 2026. Questo è il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Inizierete la settimana con una precisione chirurgica. Niente sbavature nel lavoro o nelle commissioni. La vostra efficienza sarà tale che entro metà pomeriggio avrete già terminato tutto l'essenziale. Toro, in amore sarete pronti a discutere di una questione logistica che solitamente vi annoia. Troverete una soluzione rapida e indolore, liberando spazio mentale per cose più divertenti. Gemelli, riceverete una notizia che richiede una risposta via mail o messaggio. La scriverete con tale arguzia e intelligenza da lasciare il destinatario senza argomenti per ribattere. Cancro, oggi sarete i custodi di un segreto altrui. La vostra affidabilità sarà testata, ma voi manterrete il silenzio in modo impeccabile, sentendovi orgogliosi della vostra integrità morale. Leone, qualcuno cercherà di oscurare un vostro successo. Invece di arrabbiarvi, sorriderete con una tale sicurezza da far capire che nessuno può togliervi ciò che avete costruito con le vostre mani. Vergine, vi sentirete ispirati a cambiare il font o lo stile di un vostro documento o della vostra firma. Questo tocco estetico minimo vi darà una spinta di freschezza nel modo di presentarvi. Bilancia, in amore sceglierete di non dire l'ultima parola in una piccola discussione. Questo passo indietro spegnerà l'incendio sul nascere, dimostrando che la vostra saggezza è superiore all'orgoglio. Scorpione, oggi la vostra attenzione si concentrerà sui dati. Numeri, statistiche o codici attireranno la vostra curiosità, permettendovi di risolvere un problema logico che vi assillava. Sagittario, vi sentirete molto attratti dall'idea di un nuovo zaino, una valigia o uno strumento per muovervi. Anche se non partirete oggi, preparare l'attrezzatura vi farà sentire già in viaggio. Capricorno, vi sentirete molto sensibili alla luce. Cercherete ambienti ben illuminati o al contrario zone d'ombra per riposare gli occhi. Questo ascolto dei sensi vi renderà molto intuitivi. Acquario, oggi sarete i fautori di una nuova regola in ufficio o in famiglia. Sarà qualcosa di insolito ma estremamente logico che migliorerà la vita di tutti nel lungo periodo. Pesci, in amore sarete molto diretti, niente giri di parole, direte esattamente ciò che provate e ciò di cui avete bisogno. Questa chiarezza spiazzerà il partner, ma renderà il rapporto molto più onesto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
6: Siamo pronti ad aprire una nuova ora, romantica più che mai, ancora buona giornata, buon inizio settimana a tutti coloro che pian piano si aggiungono al carro degli svegli, che si stanno svegliando, che magari stanno facendo colazione, bevendo il primo caffè della giornata. Come è andato anche questo weekend? Beh, raccontatemelo, 331-240-7878. Tra pochissimo una collection musicale tutta nuova, Italia 90, cioè la miglior musica italiana giustamente degli anni.

0: se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Dai, io farei che inizi tu.
2: Dai. No, dai, è tua la canzone.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.

attrice, modella, attivista francese, icona culturale del Novecento, una grandissima donna, bellissima. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Marcello Mastroianni, iconico attore che abbiamo amato tantissimo, lui simbolo del nostro cinema, cinema mondiale anche, e ad esempio, beh, per citare uno tra tutti i film che ha fatto, Dolce Vita, beh ragazzi, mamma mia. Dita Von Teese, oggi è anche il suo compleanno, celebre modella, showgirl americana del burlesque, che è tanto bello il burlesque da vedere, è un po' sexy, è vero, ma ci sta. Michele Zarrillo adesso, Non è finita, e tra poco anche Ivan Zanicchi, Testarda io, La mia solitudine.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Quanto ci piace andare a scoprire le giornate che si celebrano, soprattutto quelle un po' particolari, quelle non convenzionali, diciamo così, ricorrenze insolite. Ad esempio, oggi, il 28 settembre, è il Beviti una birra, il National Drink Beer Day, forse la più popolare, no, tra le feste non ufficiali di questa giornata, ed è un invito globale così a rilassarsi, a gustarsi la propria birra preferita, tra l'altro celebrando i mastri birrai, la storia di una delle bevande più antiche del mondo. Tra l'altro sono in tanti che la fanno anche in casa, ci provano, poi magari da lì parte anche il business, perché esce buona la birra, se ne producono sempre di più, l'etichetta, la bottiglia e via, si iniziano a vendere. Molti hanno iniziato così, dal nulla, provandoci in casa per divertimento. Vendono anche i kit, se non sbaglio, per farsi la birra, anzi ricordo che un tempo volevo anche prenderla e provarci, ma sono altri discorsi, meglio di no. Allora, quindi beviamoci una birra, anche se questa non è proprio l'ora giusta, forse un po' più avanti, dai, però ricordatevelo, in questa giornata una birretta ci sta. Mentre ci ascoltiamo Lucio Battisti, Fiori rosa, fiori di pesco, e tra poco i Giganti, Una ragazza in due.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Salve, sono Luigi da Caserta. Volevo farvi i complimenti per la professionalità. Lavorate benissimo, i miei complimenti. Evviva Romantica. Da Luigi Caserta.
1: Romantica Radio, un saluto dalla Germania da Pietro. Continuate sempre così, che ci riportate nei ricordi della nostra gioventù. Grazie, grazie e nuovamente grazie. Siete forti.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Continuate a seguire Romantica Radio, è lunedì, siamo al 28 settembre, io sono Monia Braga, ci potete seguire in FM, in streaming, in TV, in DAB, siamo ovunque, un po' tutta l'Italia, salutiamo gli amici che ci ascoltano dalla Puglia in DAB, ma anche quelli che ci ascoltano dall'Abruzzo, dalla Toscana, dalla Liguria, Lazio, Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata, Lombardia, il Veneto, magari qualcuno ci sta ascoltando su una gondola a Venezia proprio adesso, beh, potrebbe anche essere, che bella immagine, molto romantica, giustamente. Droopy adesso, piccola e fragile, e tra poco Gianni Togni con Ava Spettacolo.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 28 settembre 2026, questo è il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Inizierete la settimana con una precisione chirurgica. Niente sbavature nel lavoro o nelle commissioni. La vostra efficienza sarà tale che entro metà pomeriggio avrete già terminato tutto l'essenziale. Toro, in amore sarete pronti a discutere di una questione logistica che solitamente vi annoia. Troverete una soluzione rapida e indolore, liberando spazio mentale per cose più divertenti. Gemelli, riceverete una notizia che richiede una risposta via mail o messaggio. La scriverete con tale arguzia e intelligenza da lasciare il destinatario senza argomenti per ribattere. Cancro, oggi sarete i custodi di un segreto altrui. La vostra affidabilità sarà testata, ma voi manterrete il silenzio in modo impeccabile, sentendovi orgogliosi della vostra integrità morale. Leone, qualcuno cercherà di oscurare un vostro successo. Invece di arrabbiarvi, sorriderete con una tale sicurezza da far capire che nessuno può togliervi ciò che avete costruito con le vostre mani. Vergine, vi sentirete ispirati a cambiare il font o lo stile di un vostro documento o della vostra firma. Questo tocco estetico minimo vi darà una spinta di freschezza nel modo di presentarvi. Bilancia, in amore sceglierete di non dire l'ultima parola in una piccola discussione. Questo passo indietro spegnerà l'incendio sul nascere, dimostrando che la vostra saggezza è superiore all'orgoglio. Scorpione, oggi la vostra attenzione si concentrerà sui dati. Numeri, statistiche o codici attireranno la vostra curiosità, permettendovi di risolvere un problema logico che vi assillava. Sagittario, vi sentirete molto attratti dall'idea di un nuovo zaino, una valigia o uno strumento per muovervi. Anche se non partirete oggi, preparare l'attrezzatura vi farà sentire già in viaggio. Capricorno, vi sentirete molto sensibili alla luce. Cercherete ambienti ben illuminati o al contrario zone d'ombra per riposare gli occhi. Questo ascolto dei sensi vi renderà molto intuitivi. Acquario, oggi sarete i fautori di una nuova regola in ufficio o in famiglia. Sarà qualcosa di insolito ma estremamente logico che migliorerà la vita di tutti nel lungo periodo. Pesci, in amore sarete molto diretti, niente giri di parole, direte esattamente ciò che provate e ciò di cui avete bisogno. Questa chiarezza spiazzerà il partner, ma renderà il rapporto molto più onesto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Apriamo una nuova ora romantica più che mai in questo inizio settimana. È il 28 settembre, il lunedì è sempre una giornata molto difficile, ma dai che forza, l'affronteremo con la nostra musica. Tutto passa nel migliore dei modi. Mi piace poi leggere anche i vostri messaggi con i tanti complimenti. Vi facciamo passare giustamente dei bei momenti e questa è una cosa molto bella. Vi facciamo anche tanti regali. Infatti tra poco arriverà lo spazio riservato proprio alla conquista dei nostri gadget. Adesso però c'è Dionne Warwick con All the Love in the World e tra poco Buonanotte Fiorellino di Francesco De Gregori.
2: Romantica. Romantica. Le dolci note del mattino.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

È tempo di farvi conquistare i nostri gadget, ma come? Beh, dovete mandarci un bel messaggio WhatsApp e come sempre ogni settimana c'è una parola diversa da scrivere oltre al vostro nome e la città da dove ci state ascoltando. Quindi scrivete anche la parola stagione al 331 240 7878 e il più veloce riceverà la nostra calamita. Adesso arriva Piero Ciampi, l'amore è tutto qui e tra poco anche gli Harmonium, ti desidero.

0: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. In apertura, caro carburanti, dopo anni anche IP fissa un tetto ai prezzi di benzina e diesel sulla rete italiana. Da oggi il limite ENI è di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 per il diesel. Una misura accolta favorevolmente dalla Premier Meloni, mentre i prezzi continuano a salire e cresce la protesta delle categorie. Dopo gli autotrasportatori anche i tassisti minacciano lo sciopero. In Gran Bretagna 5 persone sono state arrestate con l'accusa di avere pianificato un attentato contro la base RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nelle operazioni contro l'Iran. L'antiterrorismo britannica indaga su possibili legami con Teheran. Trump ha parlato di grande collaborazione con Londra. Parliamo anche di intelligenza artificiale. Trump dice di non essere preoccupato dai rischi di una possibile perdita di controllo dei sistemi di AI. Siamo davanti alla Cina, perché dovremmo fermarci? Ha chiesto il presidente americano, mentre negli Stati Uniti prosegue il confronto sulla regolamentazione del settore. A Torino, per la cronaca, è accusata di tentato omicidio la 24enne fermata per aver investito un bambino di 5 anni. Si tratta dell'ex compagna del padre. Il piccolo ha riportato traumi al torace e all'addome, ma non è in pericolo di vita. Il calcio in chiusura, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20:45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, 3 giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati. 10 giocatori, tra cui Barella, Mancini e Maldini, sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Ci siamo ascoltati la redazione con tutte le news. Tra poco, attenzione, nuovissima rubrica canzoni sotto lo spot, ok? Le canzoni che hanno fatto la storia di moltissime pubblicità e che poi sono diventate famose, anzi a volte sono diventate anche dei veri e propri tormentoni grazie alla pubblicità. E allora vi ricordate Run Baby Run di Sheryl Crow, dello spot Aperol? Ecco, tra poco scopriremo il tutto. Adesso però c'è Fred Bongus a cantarci Una rotonda sul mare e tra poco anche Carly Simon su Romantica Radio.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
6: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
7: Tra le canzoni diventate famose o nuovamente famose grazie ad una pubblicità, c'è sicuramente il brano Run Baby Run di Sheryl Crow, celebre in Italia soprattutto dal 1994 grazie a un famosissimo spot televisivo dell'aperitivo Aperol, con protagonista la modella olandese Barbara Snellenburg. La modella è la figura centrale della pubblicità, ricordata in particolare per la scena in cui scende in modo molto sensuale, scivolando sul corrimano di una scala chiocciola.

0: rendere iconica l'immagine, però, ha contribuito la colonna sonora Run Baby Run, traccia estratta dall'album d'esordio di Sheryl Crow, Tuesday Night Music Club del 1993. La continua e costante rotazione televisiva del commercial ha fatto da trampolino di lancio per il successo della cantante americana in Italia, rendendo il pezzo un vero e proprio tormentone.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao a tutti, sono Noemi e siete veramente fantastici. Purtroppo per lavoro faccio tanti chilometri al giorno, però l'unica cosa che mi rende veramente serena, felice e gioiosa siete voi, perché canto tutte le canzoni più belle degli anni passati. Grazie, grazie, grazie.
1: Romantica, una radio meravigliosa, canzoni stupende, ci fate volare con la mente. Grazie, Romantica.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Eccomi pronta a passare la linea e dare questo microfono, o meglio, è lei che viene a sedersi al mio posto, ad Ornella, che è già qui e starà con voi tra pochissimo. Giusto il tempo di ascoltarci Andrea Mingardi con Sogno e tra poco Formula 3, questo folle sentimento. Io vi auguro una buona giornata, un buon lunedì e di conseguenza un buon inizio settimana. Vi aspetto anche domani, puntuali la mattina alle 6. Cerco di svegliarvi nel migliore dei modi, almeno ci provo, ci svegliamo insieme, a volte succede, succede. Un bacio da Monia Braga, domattina rimanete qui, un bacio romantici, ciao!

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Grazie, grazie, non vedevo l'ora di ritrovarvi questa mattina per non solo aprire una nuova settimana insieme, ma iniziare anche tanti appuntamenti nuovi. Non vi voglio svelare altro. Intanto vi dico buongiorno, bentrovati su Romantica Radio, da Ornella Rauccio, da Simone Serpone che è in regia. Insieme staremo fino a mezzogiorno e vi do anche subito i nostri contatti. Il numero è questo: 331 240 78 78. Il mio indirizzo di posta elettronica è ornella@romanticaradio.it. Partiamo subito con la musica perché poi ci rimbocchiamo le maniche e abbiamo mille cose da fare. Allora, partiremo tra poco con Albano e Romina e Aria Pura. Subito andiamo all'anno 1979 con Sandro Giacobbe. La prima è Mi va che ci sei.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: ascoltare Romantica. È facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Già vissuto uno dei primi appuntamenti che partono da quest'oggi, quello con la Collection Italia 90, la migliore musica italiana degli anni 90, che tornerà anche più tardi, ma adesso come sempre abbiamo da celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio quest'oggi, il giorno 28 di settembre, anno 1934, nasce l'attrice, modella, cantante, icona del cinema, sex symbol, se dico Bibi avrete già capito, Brigitte Bardot. Tra i suoi film piace a troppi Babette va alla guerra, La verità, tante le sue produzioni, tanto il suo impegno animalista. Il nostro impegno invece è quello di farvi ascoltare le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi, e tra poco ascolteremo Solo tu del 77 per i Mattia Bazar, e subito in arrivo c'è il ritratto di Franco Simone.

te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori quanto hai di luce anche nella voce. Lo dirò con le note, se tu non ci fossi mi potrei sentire.

0: Giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagnodoccia Infasil da 500 ml sono a 1,99 euro. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Rituffiamoci ancora una volta nel passato, adesso andando a rivivere eventi particolari avvenuti in questa data, il 28 di settembre, anno 551 avanti Cristo, e nello stato di Lu in Cina nasce proprio Lu, nasce Confucio, che diverrà il maggior filosofo cinese, maestro di etica e di rispetto dell'autorità. Ora io mi sento un po' Confucio a quest'ora sempre, allora mi conforto e conforto voi con la musica che stiamo per ascoltare. E arriverà storica questa canzone, la fisarmonica per Gianni Morandi. Subito andiamo al debutto solista di Gene Diamond nell'84, e dopo aver militato nei PhD, grande successo fu questa I Should Have Known Better.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, sono Adele da Montesacchi. Quando sto al lavoro non manca mai, quando sto a casa non manca mai e anche quando lavoro nel terreno non manca mai. E mi fa compagnia e fa tante canzoni che mi fanno ricordare tante cose del passato. Sono le canzoni che amo di più. Grazie Romantica Radio, un saluto a tutti voi.
1: Vi ascolto tutte le mattine finché sono a casa, poi quando ritorno la riaccendo di nuovo perché è una radio che mi piace e forza ragazzi, andate avanti così che siete magnifici. Ciao a tutti.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao.

Ho sempre sostenuto che le vacanze fanno bene, tant'è che ce lo dimostra anche il prossimo evento di cui sto per parlarvi. Il 28 settembre del 1928, di ritorno dalle vacanze appunto, il biologo scozzese Alexander Fleming scopre la penicillina, l'utilissimo e famoso antibiotico, e da lì il mio pensiero, lo sapete, immediatamente corre al film di Massimo Troisi, come sempre, alla famosa battuta, come si chiama chi ha inventato la penicillina. Ce l'avevo proprio qui. Io ce l'ho proprio qui la musica che sta per suonare, e arriverà tra poco Massimo Ranieri con Io e Te, e subito torniamo al 1973 con i Dick Dick. La prossima è Storia di periferia.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Ancora buongiorno, questa è Romantica Radio, io sono Ornella Roccio, restate con noi fino a mezzogiorno ma anche oltre, tutto il giorno e tutta la notte. Ora c'è tempo da dedicare a quelli che scrivono al 331-240-7878, tra gli altri volevo leggere il messaggio di Gabriella da Busto Arsizio, mi ha fatto molto sorridere perché scrive: adoro Romantica e tutti voi, grazie. Ornella, come fa Simone Serpone a sopportarti? È semplice, lo doppiamo con pasticcini, con zuccherini, in modo che lui riesca a sopportarmi. Invece la Rauccio la doppiamo, cioè mi fanno doppiare da una speaker più brava di me, capito? In modo che il prodotto sia fruibile. Dai, allora, a parte gli scherzi, suoniamo un po' di canzoni per te e per tutti voi. Arriverà dal 79 Umberto Balsamo con Balla e subito c'è Poi passa di Charles Aznavour.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ogni canzone ha una sua storia particolare, ma ce ne sono alcune che hanno davvero una genesi singolare, quantomeno. Per esempio, una di quelle che stiamo per ascoltare è stata composta mentre i due protagonisti guardavano i cartoni animati insieme, che sembra una roba stranissima, invece così. Così è nata la canzone The Girl Is Mine. I due che guardavano i cartoni animati insieme erano Michael Jackson, un attimo, e Paul McCartney. E Michael Jackson compose proprio questa canzone che divenne un enorme successo. La grande idea geniale venne a Quincy Jones, che ideò il fatto che i due si litigassero nella canzone la stessa donna. E non solo ascolteremo subito The Girl Is Mine, a seguire ci saranno anche Le Orme con Canzone d'amore.
1: Romantica.
2: Romantica. Il suono speciale di ogni mattina.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. Dall'estero è stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 20 persone sono rimaste ferite, tra queste 8 bambini, mentre 2 piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. I servizi di emergenza sono al lavoro sui luoghi colpiti e sono in corso le operazioni per gestire le conseguenze dell'attacco. Caro carburanti, dopo Eni, anche IP fissa un tetto ai prezzi di benzina e diesel sulla rete italiana. Da oggi il limite Eni è di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro per il diesel. Una misura accolta favorevolmente dalla Premier Meloni, mentre i prezzi continuano a salire, cresce la protesta delle categorie. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero. Per la cronaca, serata di terrore a un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito 2 persone. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. Papa Leone XIV ha incontrato a Lourdes 7 vittime di abusi sessuali da parte del clero, assicurando il proprio impegno perché quanto accaduto non si ripeta. Il pontefice ha ribadito anche la posizione della Chiesa contro l'aborto e contro l'eutanasia. Oggi Emmanuel Macron assisterà alla messa del Papa a Metz. In chiusura al ciclismo, Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una 30ina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel. Primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Grazie alla redazione per le news. Vi avevo detto che da quest'oggi partivano tanti appuntamenti nuovi e ce ne sarà uno nuovo tra pochissimo, e sarà dedicato alle canzoni sotto lo spot, che è un po' sotto i riflettori ma anche sotto gli spot pubblicitari, cioè le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità o che sono diventate famose, addirittura dei tormentoni, proprio grazie ad uno spot pubblicitario. Per esempio, tra poco scopriremo qualcosa di più della canzone Hi The Lighthouse Family. E poi attenzione, perché tornerà anche lo spazio Veloci e Contenti e ci sarà una calamita per uno di voi, non diciamo altro. Ascoltiamo intanto Camaleonti con Il Campo delle Fragole e subito andiamo al Festival Bar del 1981 con Ricchi e Poveri. La prossima è Mi Innamoro di Te.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Perché scegliere BCC di Acquara?
5: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
4: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
5: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
4: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
5: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
4: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
6: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
7: Un tuffo in piscina, amici e allegria, lettini e gonfiabili e poi una canzone che tiene unite tutte le immagini. È il 1998 e i gelati Sanson lanciano uno spot che ha fatto epoca. Il brano che fa da colonna sonora è I dei Lighthouse Family.

0: Pubblicato nell'ottobre del 1997 dal duo britannico formato da Tunde Bayevu e Paul Tucker, il brano ha venduto milioni di copie e scalato le classifiche europee e australiane. Un ritmo rassicurante e allegro che ha fatto sì che la canzone fosse largamente usata in spot televisivi e passaggi radiofonici a cavallo tra gli anni 90 e 2000, diventando la colonna sonora d'estate per eccellenza.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, il vostro lavoro ci rende felici a tutti con le belle canzoni che trasmettete, rendete la nostra giornata felice. Grazie, grazie per il vostro lavoro, grazie per tutto quello che fate per noi. Romantica Radio, il vostro lavoro ci rende felici a tutti con le belle canzoni che trasmettete, rendete la nostra giornata felice. Grazie, grazie per il vostro lavoro, grazie per tutto quello che fate per noi.
1: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Lo sapete che in questo spazio bisogna essere velocissimi per essere poi contenti di fare cosa? Di ricevere la nostra iconica, ambitissima calamita di Romantica Radio. Come si fa? Molto semplice, basta scrivere con nome e città al 331 240 78 78 la parola che sto per dirvi. Ma perché bisogna essere velocissimi? Perché solo il primo, solo il più veloce, solo quello che ha lo scatto fulminante conquista appunto la nostra calamita. Pronti? Vi dico la parola da scrivere e la parola è stagione.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Due orette già volate via, ne abbiamo ancora una davanti a noi fino a mezzogiorno e ben trovati da Ornella Rauccio, da tutto lo staff di Romantica Radio che è sempre al lavoro per voi. E adesso salutiamo ancora qualcuno, dai, tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Continuate sempre, grazie a tutti. E tra gli altri leggo il messaggio di Mirko da Napoli che scrive: Romantica è come sognare ad occhi aperti, non smettete mai di farci compagnia perché abbiamo l'aria di voler smettere. E poi scrive ancora: un bacio a Linda, non so se lei sia la tua compagna, tua moglie, non ce l'hai scritto, la salutiamo anche noi insieme a te, vi dedichiamo le prossime canzoni, tra poco ci sarà la sigla, la ricordate, della serie televisiva Love Boat, Little Tony 81, profumo di mare, profumo di mare, bellissima. E subito arrivano Due anelli da Paolo Frescura.

chiedevi piano che cosa faresti se aspettassi un bambino ed una fossetta giocava sul tuo viso. Così con due fili di ferro appena piegati ci siamo scambiati.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Ancora una volta abbiamo ritrovato la migliore musica italiana degli anni 90 proprio nello spazio della Collection Italia 90. Di ritorno da questa, non vorrei offendere i maschietti, però sembra che una ricerca scientifica confermi che molte donne dormono meglio con un cane nel letto rispetto ad un uomo. No, vi dico, non condivido, però vi leggo i motivi. Per maggiore sicurezza che darebbe la presenza dell'animale, meno disturbi perché i cani darebbero meno fastidio rispetto agli uomini che russano, si muovono o usano lo smartphone a letto. Orari più regolari perché chi dorme con un animale va a letto prima e si sveglia con più costanza al mattino, e benessere al risveglio perché ci sarebbe più comfort e serenità. Mi dissocio, mi astengo dal commentare questa notizia, vi faccio ascoltare la nostra musica. Ci saranno tra poco i Pooh dal 72 con Cosa si può dire di te, e subito arriva Io senza te dei Santa Rosa.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Cari romantici, attenzione, vi do un appuntamento per il 10 ottobre, ma non solo, per molto prima, anche per questo pomeriggio, perché Romantica Radio sarà presente il 10 ottobre al Festival della Musica Italiana di Luino. E in questi giorni, proprio nell'avvicinarsi a questo evento, Lucio Belmonte, nei suoi spazi, ogni giorno ospiterà due dei cantanti ospiti del festival, dagli anni 60 agli anni 80, intorno alle 3:30 del pomeriggio e intorno alle 5. E mezza. Oggi pomeriggio ci saranno Giovanna e Daniele Montenero dei Romance. Non perdete lo spazio di Lucio Belmonte questo pomeriggio, ma ogni pomeriggio dalle 15 alle 18. Allora, detto questo, ascoltiamo Chico con La Gente Dice, subito dal 69 Ti Voglio Tanto Bene di Rossano.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, ho scoperto il vostro canale per puro caso, mi è molto piaciuto e quindi vi ascolto spessissimo. Mi piace tanto la musica che trasmettete perché mi riporta indietro di tanti tanti anni. Grazie.
1: Un saluto e un abbraccio da me Maria da Napoli. La vostra musica è un balsamo per le mie orecchie e mi aiuta molto, soprattutto quando lavoro. Grazie a tutti voi e ancora un bacio.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao.

0: No, vabbè, ma devo già andare via. È già terminato il tempo. Proprio oggi in un soffio. Va bene, avevo altre mille cose da dire, le dirò domani, nei prossimi giorni. Ho da dire invece che prima di andare via ascolterò con voi Giardino dei Semplici e Mi Innamorai, prima ancora da Sanremo 83, Eterna Malattia di Bertin Osborne. Ecco, l'eterna malattia un po' sono io, un po' è Marco 3 che sta arrivando. Volevo ricordare che Marco 3 è doppiato da Marco 3 e lo ritroverete da mezzogiorno fino alle 15. Grazie a tutti voi per essere stati con noi su Romantica Radio, restateci. Grazie a Simone Serpone che è stato in regia, paziente e dopato di zuccherini come sempre. Appuntamento da Ornella Roccio, a domattina sempre qui dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao.
1: Romantica.
2: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

anche amici, buongiorno. Vedo un'ombra che sta arrivando dalle mie parti. Chi sarà? Mi sembra di riconoscerla, la testolona qui della Rauccio. Buongiorno, cara Ornellina. Allora, ci risentiamo domani a mezzogiorno noi, ok? Mentre con i tuoi radioascoltatori alle ore 9 puntuali. Allora, come state? Tutto a posto? Vogliamo iniziare una nuova settimana insieme? Oggi è il 28 settembre. Siamo arrivati già al 28 settembre. Come corre questo tempo? Simone Serpone, come stai? Tutto a posto? Passato bene la fine settimana? E tu, Verdiana? Benissimo. E lo so, i tuoi manicaretti in cucina li conosciamo benissimo. Ogni volta che vieni qui in radio magari ci porti sempre qualcosa. Allora, vogliamo iniziare la trasmissione di oggi? Tre ore insieme, stavo dicendo due, ma in realtà sono tre. Si inizia con Miguel Bosé e Ti amerò, e subito dopo Roberto Carlos in Amico. Rimanete con noi.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Il mese di ottobre è vicino e come sapete il mese di ottobre è dedicato alla vendemmia, ma non solo alla vendemmia. Ci saranno delle novità qui su Romantica Radio, quindi rimanete all'ascolto perché sto preparandovi un posticino particolare al sole. Eh? Non è una battuta, eh? Eh sì, perché è proprio un posto al sole, è la sua opera preferita dalle nostre radioascoltatrici e radioascoltatori, quindi vogliamo introfularci, entrare dentro la soap opera perché avremo degli aneddoti e curiosità da raccontare. Intrufolarsi, ecco il termine giusto. Allora, vogliamo continuare con la nostra musica? Fabio Concato con Ti ricordo ancora e subito dopo i Beatles in Yesterday.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Romantica News.
8: Bentrovati dalla redazione. In apertura il caro carburanti, scatta oggi il tetto ai prezzi nelle stazioni Eni ed Enilive. Anche Socar, presente in Italia attraverso IP, ha annunciato un limite massimo per benzina e diesel. Secondo il Mimit i prezzi sono in calo ma restano elevati, 2,15 euro al litro per la benzina, 2,37 euro per il gasolio. Gli autotrasportatori siciliani proclamano intanto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Caso Regeni, giudici in camera di consiglio a Roma nel processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Imputati 4 agenti dei servizi egiziani, la procura ha chiesto un ergastolo e 3 condanne 17 anni e mezzo. La sentenza è attesa alle 18. Medio Oriente, secondo le nuove ricostruzioni, il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe avvertito Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, dopo 2 precedenti segnalazioni rimaste inascoltate. Gli avvertimenti sarebbero proseguiti fino a circa 48 ore prima dell'offensiva. Intelligenza artificiale, Bill Gates chiede agli Stati Uniti di guidare la regolamentazione dell'AI, sostenendo che l'autoregolamentazione non sia sufficiente. Donald Trump afferma invece di non essere preoccupato dal rischio che l'AI possa sfuggire al controllo. Nella notte intanto incontro con il CEO di Anthropic, Dario Amodei. In chiusura lo sport con la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup, battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E con questo è tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Partiamo oggi con una nuova rubrica che si chiama Canzoni sotto lo spot, cioè le canzoni che si sono rese celebri dietro uno spot radiofonico, televisivo, insomma, voglio dire, ce ne sono talmente tante, come quella che passava in Queen nel 1994, o Coin, ma esiste ancora il Queen? Sì, ce ne sono ancora. Perfetto, allora ascolteremo Jen Arden più tardi in Sensitive, ma adesso c'è Massimo Di Cataldo con Se Adesso Te Ne Vai e subito dopo i Romance con Stiamo Bene Insieme.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99 €. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99 € e per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni. Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Una rosa che fa da filo conduttore a diverse ambientazioni e diverso abbigliamento. Il concetto ripercorre la simbologia del fiore che non manca mai. È lo spot della Coin del 1994. Quello stesso anno veniva pubblicata la canzone che ne divenne colonna sonora, Insensitive, della cantautrice canadese Jen Arden, scritta da Anne Lorie dopo una delusione d'amore.

0: Il singolo fa parte dell'album Living Under June e ha raggiunto la vetta delle classifiche in Canada e Australia. In Italia il brano è diventato famosissimo grazie al celebre spot girato in Cornovaglia, che ha fatto breccia nel cuore del pubblico italiano, legando indissolubilmente le note malinconiche del pezzo pop rock all'immagine del brand in Italia.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, siete fantastici. Sono Salvatore da Fundi, Latina.
1: Sono Luisa di Aversa e come sempre vi faccio i miei complimenti per le bellissime canzoni che ci fate sognare a tutti noi. E in più voglio ricordarvi che ho fatto partecipare la vostra radio di ascolto a un taxi che si chiama Rosario. Infatti, come inizia a lavorare, ascolta le vostre canzoni e quindi i passeggeri sentono le vostre canzoni e sono contenti anche loro. Ciao Rosario, ascolta sempre Romantiche e un saluto a tutti voi.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Volete sapere qual è il posto più felice d'Europa? Beh, non è una capitale né un'isola da cartolina, magari potete pensare questo. È un borgo italiano. Sì, ne parlerò più tardi. Chiaramente sto destando un po' di curiosità attraverso la radio. Va bene, insomma, voglio dire, rimanete all'ascolto e più tardi scopriremo qual è. Tra un po' canterà Umberto Tozzi Un'altra vita e subito c'è Armando Savini. Dice, chi è Armando Savini? Beh, questo cantante romagnolo, Moshi Mozirto, ha presentato in passato, nel 1968, un disco per l'estate, questa canzone che l'ha reso celebre, Perché mi hai fatto innamorare. Riascoltiamo.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Scrivete al 331-240-7878 per essere salutati o magari se volete salutare qualcuno. Sono qui a vostra disposizione e i saluti e abbracci vanno a Maria da Sala Consilina che vuole sapere tutto su un posto al sole. Adesso ha la curiosità, dimmi. No, cara mia, dovrei aspettare ottobre come tutti gli altri, non posso dirti nulla. E poi Francesco da Barletta, un saluto anche a te. Vediamo a chi scrive marco@romanticaradio.it. Stefano da Terni, grazie mille perché le vostre bellissime canzoni mi scaldano il cuore. Siamo la vostra termocoperta quotidiana, come aggiungo io. Adesso abbiamo Christian con Cara e subito dopo Eric Carmen in All By Myself.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.

Lo so che siamo felici e contenti quando ascoltiamo Romantica Radio, ma adesso bisogna essere anche veloci, perché essendo veloci si è anche contenti. Un giro di parole per dire che per conquistare la nostra calamita dovete essere i primi in assoluto, al meglio il primo che arriva al 3312407878 dal mio via porterà a casa la calamita. Allora dovete scrivere la parola stagione col vostro nome e località da dove ci chiamate. Ora, in questo momento, al 331 240 7878, il più veloce conquista la nostra calamita.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Sapete che io e Simone Serpone, che è dall'altra parte del vetro, amiamo vedere i vostri WhatsApp che arrivano. Ed è arrivato uno, maledetto T9, perché insomma, voglio dire, per la velocità nel mandare il WhatsApp è arrivato uno stregone invece di stagione, e chiaramente non è valido. Quindi stregone, me lo appioppo io per il momento. Prossimo appuntamento più tardi insieme a Lucio Belmonte con Veloci e Contenti. Adesso invece Riccardo Cocciante con questa bellissima canzone Io canto, e subito dopo Drupi in Rimani. E rimanete con noi, questa è Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore. Coro!

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: E non vedevo l'ora di ascoltarvi di nuovo, perché purtroppo dove ero al lavoro non potevo ascoltare la radio. Un abbraccio a tutto lo staff e un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Grazie.
1: In questa giornata uggiosa, un po' di romanticismo è quello che ci vuole. Un saluto a tutti da Stefano, da Genova.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Quando dopo pranzo la sonnolenza arriva e le nostre transaminasi si mettono lì e pungono e dicono addormentati, addormentati, e noi no, no, no, e vogliamo essere svegli a tutti i costi, magari prendendo un buon caffè insieme. Allora vi faccio ascoltare un po' di musica. Tra un po' Adriano Pappalardo con Ricominciamo e subito arriva Franco Califano e il suo ricordo in Io per amarti.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Quando capisci chi conta davvero, chi resta quando smettiamo di essere forti, utili o sempre disponibili? Beh, questa sera Robertino parla di famiglia, amicizie adulte, rapporti mantenuti per abitudine, confini e persone capaci di apparecchiarci un posto nei momenti difficili. Un incontro sincero con le nostre priorità affettive. Quindi vi aspetto dalle ore 21 qui su Romantica Radio insieme a Roberto Malvagia. C'è Ivano Fossati tra un po', la mia banda suona il rock, ma quante volte l'avremo canticchiato sotto la doccia? E subito Stefano Palatresi, non è per abitudine.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, hai in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Parlavamo prima all'inizio della nostra trasmissione della destinazione più felice d'Europa ed è una classifica che sorprende perché l'Italia è sicuramente ai primi posti. Ci sono dei dati che sono stati emersi dall'Happy Place Score, un punteggio da 0 a 100 che misura quanto una meta riesca davvero a far star bene chi la visita. Ebbene, è l'Italia e soprattutto a conquistare il titolo di meta più felice d'Europa è Positano, con Happy Place Score di 100 su 100. Il borgo della costiera amalfitana, meta di milioni di visitatori ogni anno, è il luogo migliore dove, secondo le recensioni, si respira la felicità più pura. Ecco, il cuore del paese è spiaggia grande, distesa di ciottoli ai piedi delle case color pastello che si arrampicano sulla scogliera in una delle immagini più belle, più fotografate d'Italia. Bene, siamo contenti di questo primato. Vi faccio ora sentire Toto Cutugno con Solo Noi.

0: YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Vogliamo risentire questa bellissima canzone di Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te, uno dei capolavori assoluti pubblicato nel 1962 all'interno del suo primo omonimo album in studio. Beh, a differenza delle tradizionali canzoni d'amore dell'epoca, ci sono delle parole, ecco, mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. In un'Italia che era ancora legata ai cliché dell'amore fatale e idealizzato, Tenco scelse di raccontare la noia, la solitudine, il bisogno umano di compagnia come reali motori del sentimento. Lo sentiremo tra un po', ora abbiamo Tu, soltanto tu di Albano e Romina.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Saluti da Pavia, vi ascolto tutti i giorni perché mi fate compagnia, fa anche la rima. Dall'ospedale Maugere di Pavia, un saluto a tutti, forza ragazzi che siete i più forti.
1: Cerco sempre di dedicarti parole meravigliose nei miei messaggi, ma poi mi accorgo che le parole meravigliose me le regali tu con le tue canzoni fantastiche. Ti voglio bene, Romantica Radio. Rosario da Napoli.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

saluti finali, anche questo lunedì è partito. Noi ci risentiamo domani, sempre alla solita ora, a mezzogiorno, qui su Romantica Radio. Vi lascio nelle mani sapienti di Lucio Belmonte e la sua bella musica. Grazie anche a Simone Serpone e a Verdiana, che è stata di là al telefono, a Ersilia, ad Alessandra in redazione. Le ultime due canzoni di oggi appartengono a Celentano, Il tempo se ne va, ma subito Zucchero Filato con Una sigaretta in due. Buon proseguimento a tutti da Marco.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

E ci siamo nel pomeriggio di Romantica Radio. Buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte, anche oggi insieme. Che bello cominciare un'altra settimana. Sapete che siamo qua dal lunedì a venerdì tra le 15 e le 18. Saluto Marco Tre, grazie come sempre per la tua compagnia. Devo dire che questa settimana partiamo con una grande novità, perché da questo lunedì 28 di settembre abbiamo, durante i nostri appuntamenti del pomeriggio fino al 10 di ottobre, un po' di interviste, perché avremo protagonisti della musica italiana che ci faranno compagnia in occasione di un grande appuntamento, in occasione del Festival Nazionale della Canzone Italiana degli anni 60, 70 e 80. Non vi dico altro, anche perché avremo con noi proprio al telefono i protagonisti di questo festival molto importante dal punto di vista nazionale, e direi di cominciare anche oggi con quella che è la nostra bella musica, che ci fa buona compagnia, che ci fa fare un salto nel passato. Ascoltiamo José Luis Rodríguez con Due Come Noi e immediatamente Guido Renzi con Non Si Vive di Soli Ricordi.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Parliamo ancora di musica, le cose che facciamo tutti i giorni, no? Qua su Romantica Radio, anche perché la parte più importante sono le nostre canzoni, quelle che vi piacciono tantissimo, anzi grazie anche per quelli che sono i vostri messaggi di approvazione che arrivano continuamente al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878. A proposito di musica, voglio dirvi due cose molto importanti. Vorrei ricordarvi che molto presto uscirà un bellissimo libro fotografico dei Pooh che si intitola Banda nel Vento e che parla un po' di questa storia fantastica di uno dei gruppi più longevi della musica italiana. Pensate, si parla di 60 anni di storia, 400 canzoni, 3000 concerti, per cui tutti gli appassionati di musica italiana, in particolare dei Pooh, vi consiglio di tenere in considerazione anche questa pubblicazione. Tra poco noi iniziamo con i nostri appuntamenti nuovi legati al Festival di Luino, il Festival Nazionale della Canzone Italiana degli anni 60, 70 e 80, e avremo con noi una grande protagonista della musica italiana, Giovanna. Tutto questo tra poco, ma adesso il giocattolo di Gianni Morandi e Alberto Kelly con Passerà.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Davide Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone prima di precipitare dalla finestra. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta di Davide Rossi, l'ex capo comunicazione di MPS morto nel 2013 a Siena. Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Imputato

0: dall'ambasciata iraniana nel Regno Unito. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisori ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Festival nazionale della canzone italiana anni 60, 70 e 80. Luino accende la musica. Mentre il grande appuntamento si avvicina, incontriamo i protagonisti.
3: Ci siamo con il nostro appuntamento, con il nostro countdown per il Festival nazionale della canzone italiana anni 60, 70 e 80. Benvenuti su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte. A proposito di voci importanti che saranno protagoniste al Festival di Luino il 10 di ottobre, ho qua, vi presento ufficialmente una grande voce della musica italiana che ci ha fatto compagnia per tantissimi anni, signori, su Romantica Radio, Giovanna, benvenuta!
4: Grazie, grazie, grazie. Allora, faccio un applauso per la
3: presentazione, per la presentazione,
4: soprattutto perché sei simpatico. Dimmi.
3: No, pensavo una cosa, perché ho fatto così? Ho studiato tutta la notte, perché ti spiego, ogni tanto vado a riguardarmi un po' anche quelle che sono alcune presentazioni che ti hanno visto protagonista alle grandi kermesse della musica italiana, canzonissima, insomma, tutte le belle cose che hai fatto in televisione. Volevo non essere da meno, anche se sono piccolino, però cercare in qualche modo di introdurti in questo modo. Giovanna, allora, ti avremo con noi per il Festival di Luino, però parlando di televisione, tu sei una di quelle che in televisione è stata tantissimo, a parte insomma la radio.
4: Sì, sì, assolutamente. E ho iniziato nel 70, non ho ancora finito, pensa un po' te.
3: E quindi la televisione è uno strumento che ho utilizzato molto, ma com'è per esempio il tuo rapporto con la radio?
4: La radio l'adoro, la radio è più bella della televisione, perché la radio ti fa immaginare mille cose, la televisione è costretta a darti colori, immagini, eccetera eccetera, per accattivarti il pubblico. La radio invece ascoltano una voce, ascoltano delle cose interessanti e su quel chi ascolta prende da libero sfogo alla fantasia.
3: Devo dire che c'è anche una bella differenza, perché negli anni in cui parliamo, dove i tuoi grandi successi insomma erano un po' sulla bocca di tutti, perché tutti li cantavano anche, diciamo poi negli anni la radio è un po' cambiata. Romantica Radio ha questa mission di fare un salto nel passato e riproporre anche insieme alle tue canzoni quelli che erano i brani di una volta. Cosa è cambiato, Giovanna, da un po' di tempo, cioè da quando, pensiamo negli anni 70, negli anni 80 c'erano quelle canzoni che ti facevano sognare, e invece la musica di oggi?
4: È cambiato perché è cambiato tutto, cioè tutto si è evoluto con quello che è il caos del mondo, quindi tutto quello che era musica, armonia, melodia, che ci ha accompagnato per anni, per secoli anzi, si è contratto e ha praticamente partorito questa musica rap, trap, rock, che non si capisce nulla.
3: Certo.
4: E non è musica.
3: Certo.
4: Sono suoni, sono il suono del cosmo, cioè il caos. Perché tu, se ti fermi un attimo in una strada e ascolti il rumore, senti che c'è un rumore bestiale.
3: E basta.
4: E quindi, esatto, non c'è più armonia. No, tant'è vero che se tu vuoi un po' di silenzio e di armonia devi andare proprio in montagna, in alto, dove senti veramente il suono del tempo, il suono il suono delle montagne, del vento, degli uccellini. Senti quelle cose che ormai non siamo più abituati ad ascoltare, né a sentire.
3: Possiamo fare un paragone, che oggi siamo un po' nel caos. Una volta magari, ecco, la melodia della musica ci accompagnava anche verso quei tondi di cui tu parlavi prima, ed erano un po' più stimolanti per le emozioni, o mi sbaglio, Giovanna?
4: Sì, certo. E poi c'erano quelle canzoni che sono rimaste nel tempo per anni.
3: È vero.
4: Pensa soltanto alla canzone di Don Bacchi, L'immensità.
3: E come no?
4: Canzone del 61, 68,
3: certo, vero,
4: mi ricordo.
3: Vero.
4: Ancora oggi, è una melodia

0: Intramontabile.
1: Certo. Allora Giovanna, senti, visto che non abbiamo tantissimo tempo, però vorrei che tu ci lasciassi un tuo appello per darci appuntamento il 10 di ottobre al Festival Nazionale della Canzone Italiana degli anni 60, 70 e 80 e poi naturalmente ci diamo appuntamento in quella bellissima giornata. Ti lascio il microfono per qualche secondo.
0: Allora, benissimo, ragazzi, io vi aspetto a Luino, dove finalmente si può ascoltare la vera musica italiana, veramente bella, non come Sanremo, non voglio fare la
1: brava Giovanna,
0: però lì sentite delle belle voci e delle belle canzoni.
1: Questo è vero.
0: Vi aspettiamo.
1: Questo è vero. Giovanna, grazie, in bocca al lupo, ci sentiamo.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Il festival ci aspetta.
3: Il 10 ottobre, Teatro Sociale Forame, Luino.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Cups da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie Prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Saluti da Pavia, vi ascolto tutti i giorni perché mi fate compagnia, fa anche la rima. Dall'ospedale Maugeri di Pavia, un saluto a tutti, forza ragazzi che siete i più forti.
1: Cerco sempre di dedicarti parole meravigliose nei miei messaggi, ma poi mi accorgo che le parole meravigliose me le regali tu con le tue canzoni fantastiche. Ti voglio bene, Romantica Radio. Rosario da Napoli.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Grazie ai nostri amici che ci hanno scritto anche il nostro numero di WhatsApp al 331-2407-878. Avrebbero voluto salutare, fare qualche domanda alla nostra Giovanna, che è stata ospite oggi pomeriggio qua su Romantica Radio in occasione del Festival di Luino, meglio determinato come il Festival della canzone italiana degli anni 60, 70 e 80. Abbiamo scoperto un po' di quegli anni e quindi sicuramente molti di noi avranno fatto un salto nel passato. Intorno alle 17:30 avremo un altro ospite, quindi state con noi. Ma adesso arriva anche Timidezza, la canzone di Fre Buongusto, e Giulia e Giuli con Amore mio, perdonami.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Ancora buon lunedì, ben ritrovati su Romantica Radio. I nostri amici sono arrivati anche con un po' di ritardo nel nostro pomeriggio radiofonico, la voce di Lucio Belmonte. Molti mi scrivono spesso anche per sapere come possono aggiudicarsi i nostri gadget di Romantica Radio, specialmente in questi giorni la nostra iconica calamita che porta anche molta fortuna. Dovete stare attenti, dovete ascoltare non solo le canzoni ma anche quando partono i nostri appuntamenti, specialmente veloci e contenti, che vi dà l'opportunità proprio di aggiudicarvi la nostra calamita. Quindi mi raccomando, state attenti. Fantastico, sta per arrivare anche la grande Mia Martini con Per Amarti.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ci siamo all'appuntamento con Veloci e Contenti. Siete là pronti? Veloci? Per aggiudicarvi la nostra calamita di Romantica Radio, cosa dovete fare? Lo dico specialmente per i nostri nuovi radioascoltatori: dovete soltanto inviare velocemente un messaggio al nostro numero di WhatsApp. Lo ripeto pian piano: al 331-240-7878. Scrivere la parola stagione seguito dal vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Quindi ripeto pian piano: scrivete stagione, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Il primo che arriva si aggiudica il nostro gadget, la nostra calamita porta fortuna, o meglio, come la chiamiamo noi, la nostra iconica calamita.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

Tú serás la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia, e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

0: YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Per i nostri amici che hanno partecipato a Veloci e Contenti, se pensate di essere stati i primi, attenzione, aspettate sempre il messaggio della nostra redazione che vi comunica che avete diritto a quelli che sono i nostri gadget. In questo caso, naturalmente, stiamo parlando della nostra calamita di Romantica Radio. Oggi parte anche un altro appuntamento importante con un'altra nuova rubrica che si intitola Canzoni sotto lo spot, perché scopriamo quali sono le canzoni di grande successo che hanno fatto da colonna sonora agli spot più iconici, più famosi. Oggi parliamo di Pata Pata, la canzone di Miriam Makeba, che è stato il brano così che ha promozionato lo spot del gelato Maxi Bon. Ma subito però ascoltiamo Palomengoli con Perché l'hai fatto e Alex Baroni con Cambiare.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
5: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
6: La storia che unisce Pata Pata, Miriam Makeba e il gelato Maxibon rappresenta uno dei momenti più iconici della televisione e della cultura pop italiana degli anni 90. Pubblicata a livello internazionale nel 1967, Pata Pata è il brano più celebre di Miriam Makeba. A metà degli anni 90 l'agenzia pubblicitaria della Gelati Motta decise di lanciare una massiccia campagna promozionale per il Maxibon. Scelsero proprio il ritmo travolgente e allegro di Pata Pata come colonna sonora ufficiale dello spot.

0: Nel 1995 lo spot divenne un cult grazie alla presenza, come protagonista, di un giovanissimo e allora sconosciuto Stefano Accorsi, che interpreta il classico ruolo dell'italiano playboy che in spiaggia cerca di fare colpo su due turiste straniere. Una curiosità, in lingua xhosa, pata pata significa letteralmente tocca tocca. Il brano descrive un ballo tradizionale molto popolare che si danzava nei sobborghi di Johannesburg durante i fine settimana.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica radio, ogni tua canzone apre un cassetto nei miei ricordi, alcuni con un sorriso, altri con una lacrima. Massimo da Portici.
1: Ciao, sono Gaetano da Catanzaro e vorrei dire questo. C'è un luogo dove l'organizzazione è perfetta, dove ogni nota è al posto giusto e il caos scompare. È un luogo dove l'autunno non è un problema, ma un'emozione. E questo luogo è Romantica Radio, l'armonia che non teme mai la pioggia, anche quella fortissima.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Anche oggi non voglio rinunciare assolutamente allo spazio in cui io saluto quelli che sono i nostri ascoltatori che si fanno sentire più spesso. Oggi devo dire che è un bellissimo messaggio perché condivido con voi quello che c'è scritto la nostra amica Costanza da Potenza. Lei fa la maestra, ci comunica, a parte che ci ascolta e ci apprezza tantissimo, che è felicissima di aver iniziato anche quest'anno la sua avventura con i suoi bambini appunto a scuola. In bocca al lupo la nostra amica Costanza, maestra di Potenza, ma anche a tutti gli altri insegnanti che hanno iniziato da qualche settimana anche questo nuovo anno scolastico. Non dimenticate, se volete iscriverci, fatelo al 331-240-7878. Ascoltiamo anche Rosanna Fratello con Non sono Maddalena e subito Francesco Calabrese con Se ti va.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: E ogni tanto bisogna salutare i nostri amici che non ci ascoltano soltanto con la radio, ma anche in TV. Lo sapete benissimo che specialmente i nostri ascoltatori che ci seguono dalla Campania, dalla Calabria e dal Lazio possono andare sul canale 788 del Digitale Terrestre e oltre che ascoltarci con la loro Smart TV ci possono anche vedere. Non è difficile neanche per i nostri amici che ci seguono da altre regioni italiane, perché basta andare sul nostro sito romanticaradio.it, andare nella sezione TV e anche in questo caso potete ascoltarci e anche guardarci in quest'ora. Attenzione, ritorna l'appuntamento con l'attesa, il countdown per il festival italiano nazionale della musica degli anni 60, 70 e 80. Avremo con noi ospite Daniele Montenero dei Romance. State con noi perché sarà veramente un bellissimo incontro. Anzi, se volete scriverci per fare qualche domanda, fatelo al 331 240 7878. Adesso Elton John con Sacrifice e subito Homo Sapiens con Acapulco, Messico.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Oggi pomeriggio, in apertura del nostro appuntamento, abbiamo parlato del nuovo libro fotografico di Pooh, ma non è l'unico artista italiano, o meglio, gli unici artisti italiani che si sono messi in gioco dal punto di vista proprio editoriale, perché anche Judy Ferreri, che fino a ieri era impensabile, è diventata una scrittrice, perché lei ha un amore sfegatato per Edgar Allan Poe, quindi per il noir, e ha scritto addirittura un libro, si intitola Le voci interrotte, e quindi al suo esordio come autrice, non soltanto come cantante. Sono veramente molto curioso magari di dare una sbirciatina anche a questo testo, che ripeto, ecco, fa un po' riferimento alla tradizione letteraria di Edgar Allan Poe. Tra poco, come dicevo, appuntamento anche con il nostro ospite di oggi per il Festival di Luino. Avremo con noi i nostri microfoni di Romantica Radio, Daniele Montenero, ma adesso è il momento anche di ascoltare Loredana Bertè con Il mare d'inverno, e subito Stefano Rosso, Una storia disonesta. Romantica.
2: Si discuteva sui problemi dello Stato, andando a finire sulla scena.

0: romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con il delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta la nuova indagine a carico di Andrea Sempio. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui consulenze per rafforzare le accuse, e hanno notificato agli avvocati di Sempio un altro avviso di conclusione dell'inchiesta. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Bergamini, il calciatore del Cosenza, deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capo Spulico. È un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente sotto processo per l'omicidio di Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. Strage di Ustica: le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC9 Italia IH-870, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980. Il premier israeliano Netanyahu smentisce nuovamente la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel all'inizio di ottobre 2023 lo avrebbe chiamato per avvertirlo su un imminente attacco da Gaza. Non c'è alcuna verità nella notizia pubblicata sul Wall Street Journal, scrive su X. Neto torna alla Juventus. I bianconeri riaccolgono il 37enne portiere brasiliano svincolato. Neto, che ha siglato un contratto di un anno, è arrivato per sostituire Camille Grabara, costretto a un lungo stop a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Festival Nazionale della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80. Luino accende la musica. Mentre il grande appuntamento si avvicina, incontriamo i protagonisti.
3: Quanto mi piace quando noi ogni tanto su Romantica Radio raggiungiamo quelli che sono i grandi protagonisti che non soltanto ricordiamo ma soprattutto ascoltiamo tutti i giorni nella nostra programmazione. In questo spazio che ci vede fare il countdown per l'appuntamento con il Festival Nazionale della Canzone Italiana degli anni 60, 70 e 80, il Festival di Luino del 10 di ottobre, ho con me un altro protagonista. Adesso lo presento, come è giusto che sia, in maniera degna, che il nostro Daniele Montenero.
4: Ciao Lucio, come stai?
3: Io sto bene. Devo dire che con Daniele abbiamo un certo feeling, perché qualche anno fa ci siamo incontrati in occasione di una bellissima manifestazione, che era la Notte Bianca di Salerno.
4: Bellissima serata, Notte Bianca di Salerno.
3: Che bello, ma
4: no, qualche anno fa, lo scorso anno.
3: Lo scorso anno.
4: Già sono vecchio, mi invecchio.
3: Daniele, io stavo per dire, sai perché? Mi ha colpito l'energia di Daniele, e allora questa cosa stavo dicendo, ci siamo visti l'anno scorso, quindi veramente mi ha colpito tantissimo la tua energia. Daniele Montenero, che ricordiamo naturalmente protagonista
4: di Romance. Daniele Montenero, Daniele dei Romance, perché i Romance sono importanti,
3: certo,
4: è
3: infatti
4: la cosa più importante della carriera canora,
3: certo,
4: e poi tutta la mia carriera musicale, insomma,
3: certo,
4: no, dai,
3: e quindi sottolineiamo questo aspetto che è fondamentale per chi ovviamente non lo ricordasse. Però è bello magari che tu ci ricordi brevemente questo passaggio che ci è venuto, perché tu hai iniziato veramente da ragazzo, quindi dal famoso Silvio Aloisi.
4: Sì, proprio da bambino, ecco,
3: da Silvio a invece Daniele.
4: Mi chiamavano il piccolo Silvio, perché andava di moda tutti quei nomi un po' così, poi dopo il piccolo Silvio è cresciuto, si è fatto diciamo più grande, e allora si chiamavano i concorsi, no? Concorsi canori, no?
3: È vero.
4: Qualche volta vincevo, qualche volta arrivavo secondo, qualche volta arrivavo ultimo, vabbè, comunque c'ero sempre. E di lì poi il gruppettino da adolescente, e poi col gruppo una sera venne in un locale a trovarmi, e capitò, come si usava a quei tempi, il grande Giancarlo Bigazzi, che tutti conosciamo, insomma,
3: certo,
4: sappiamo chi è. E di lì ci fu la proposta di fare un provino per portarmi alla la Sugar Caselle, la CGB e CBS, avevo un contratto, insomma riuscimmo ad avere un contratto CBS di Sugar, e di lì partì. Poi arrivarono i Romance, che già avevano già fatto qualcosa di successo, e io sostituì il cantante che usciva a quei tempi, dal 75, diciamo che sono Romance, ecco tutto qui.
3: Ecco
4: la storia. C'è stato lungo, Lucio.
3: No.

0: No, Daniele, ci ha raccontato tante cose, però mi piace anche ricordare ai nostri amici che tu, nonostante siano passati un po' di anni, però ancora sul palco dai il massimo della passione e dell'energia.
1: Grazie, ti ho Lucio, visto, ringrazio
0: ti ho
1: te.
0: Visto, quindi,
1: ringrazio te, ringrazio tutti quelli che ci seguono ancora nelle nostre serate dei Omen.
0: È vero. Allora, senti Daniele, noi dobbiamo incontrarci, vederci anche con quelli che sono i nostri ascoltatori, in occasione di questo Festival Nazionale della Canzone Italiana degli anni 60, 70 e 80. Prima di lasciarci questa breve intervista, questo breve incontro che abbiamo avuto su Romantica Radio, vuoi fare tu un appello per cercare un po' anche di invitare i nostri amici a seguire questo appuntamento che mette ancora in evidenza quella che è la musica melodica italiana?
1: Ma io classica. Quello che posso dire è che di non mancare di seguirci assolutamente su questa kermesse, diciamo, no? Questo evento grandioso, perché ci sono i più grandi nomi della storia della musica italiana, e grazie a Gianfranco Mulas che è riuscito a radunarci tutti quanti. Gianfranco
0: è
1: una carissima persona che riesce a contentare e ad aggregare tutti questi grandi nomi della musica italiana. Quindi vi prego, non mancate il 10 ottobre dal Festival di Luino della Canzone Italiana.
0: Beh, una cosa che ci fa piacere è anche il fatto che ci vedremo di persona, quindi racconteremo poi di persona ai nostri ascoltatori.
1: Poi con te avremo modo di scambiarci anche altre cose.
0: Certo. Daniele Montenero, grazie Daniele, ci vediamo a Luino.
1: Ringraziamo anche i Romans che mi permettono di fare queste cose, insomma.
0: Naturalmente sì, naturalmente sì. Naturalmente
1: saluto tutti i Romans, magari forse qualcuno sarà anche con me, chi lo sa.
0: Vabbè, diamo questa cosa, quindi lasciamo i nostri ascoltatori, quelli che ci verranno a trovare con questa chicca effettivamente di chi.
1: Allora, saluto tutti i vostri e i nostri radioascoltatori da parte mia, da parte di Omans. Ciao a tutti, buona giornata.
2: Il festival ci aspetta.
3: Sarò. 10 ottobre, Teatro Sociale Forame, Luino.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, volevo lasciarvi un saluto al volo e dirvi che ormai siete diventati una presenza fissa nelle mie giornate. Vi ascolto con tanto piacere perché tra la musica, le vostre voci e quel pizzico di allegria che non guasta mai, mi fate molta compagnia. Grazie di esserci e continuate così, mi raccomando. Un abbraccio a tutta Romantica Radio, Pino da Napoli.
1: Romantica Radio, da quando vi ho scoperto non vi ho più mollato. Le vostre canzoni mi fanno tornare alla mia infanzia e alla mia adolescenza. Che bello, grazie sempre di tutto e continuate così. Ciao da Maria Rita, da Marano di Napoli.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Come avete sentito poc'anzi dalla voce di Daniele Montenero dei Romance, ecco, ci stiamo avvicinando man mano fino al 10 di ottobre a questo appuntamento con il Festival Nazionale della Canzone Italiana degli anni 60, 70, 80, veramente un grandissimo evento dove Romantica Radio è partner ufficiale, ma tutti i giorni avremo degli ospiti, dei grandi protagonisti della musica italiana che ci parleranno proprio di questo grande appuntamento. Anche per questo lunedì 28 di settembre l'appuntamento con me, Lucio Belmonte, sta per terminare. Vi lascio sempre con Alessandra, che sarà con voi fino alle 21. A continuare fino a mezzanotte sentirete come sempre la voce di Roberto. Tra poco Umberto Napolitano con Come ti chiami, ma ascoltiamo anche, a proposito dei Romance, la canzone Coniglietto. Noi ci sentiamo domani sempre alla stessa ora.

0: Ciao.
1: Era un po' che ti filavo, sai.
0: Davvero?
1: Ma tu ballavi sempre insieme a lui. Chi è? Forse il tuo ragazzo.
0: Ma va, è solo un amico.
1: O meno male.
0: Perché?
1: Io credevo di scocciare.
0: Che sciocco, non è vero?

Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti. Anche questa sera vi terrò compagnia fino alle 21. Fino a poco fa invece con noi c'è stato il nostro Lucio Belmonte. Lo voglio ringraziare e voglio ricordarvi che lo ritroverete domani martedì sempre alla stessa ora alle 15 qui su Romantica Radio. Allora amici, come iniziate la vostra settimana? Mi auguro benissimo. Noi cercheremo di migliorarvi anche le prossime ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, i vostri messaggi da leggere, le rubriche di Romantica e poi insomma anche stasera uno di voi si porterà a casa un gadget. Allora amici, ci sono tanti motivi anche quest'oggi per rimanere con Romantica. Scegliete come ascoltarci, le possibilità sono tante: in FM, in DAB, sul nostro sito romanticaradio.it, oppure potete scaricare l'app gratuita o ancora dire a Google o a Alexa fammi ascoltare Romantica Radio. E poi c'è la TV, il canale 788 del digitale terrestre. Lo sapete, potete trovarci anche lì. Buona serata amici, direi di cominciare con la musica. Tra poco Massimo Ranieri con un capolavoro, Perdere l'amore. Subito gli Eagles, New Kid in Town. Buona serata e benvenuti su Romantica.

0: se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si

Sì, lo so, il lunedì è il giorno più traumatico della settimana. Si deve riprendere in mano la situazione, magari dopo due giorni in cui ci siamo rilassati, siamo stati bene. Poi lunedì torna con il lavoro, gli impegni e tutte le cose da fare. E magari a quest'ora della serata siete già stanchi, vero? Allora, fatemi sapere come è andato questo lunedì, dove siete in questo momento mentre state ascoltando la radio. Siete tornati dal lavoro oppure state ancora lavorando o siete in auto, vi state spostando? Insomma, raccontatemi tutto, lo sapete, sono curiosa e attraverso i vostri messaggi vi imparo a conoscere meglio. Quindi vi aspetto anche stasera con il WhatsApp al 331 240 7878, oppure se volete potete scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto e intanto vi regalo i Nomadi, tra poco con Crescerai, subito Genova e Stefan. Piano

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Amici romantici, da questa sera una nuova rubrica ci terrà compagnia intorno a quest'ora. Sto parlando di canzoni sotto lo spot, ovvero le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità o che sono di

diventate famose, addirittura tormentoni, proprio grazie alla pubblicità. E questa sera analizzeremo una canzone molto bella, Lemon Tree dei Fool's Garden. Di questo parlerà Canzoni sotto lo spot tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica e riascolteremo Riccardo Cocciante con Primavera. Subito un grande successo di Roberto Carlos, Canzone per te.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
4: Lemon Tree dei Fool's Garden è entrata nella storia della musica e in Italia è legata indissolubilmente a Limoncè, che l'ha usata come colonna sonora dei suoi famosi spot pubblicitari a partire dal 1997. Il brano, ritmato e orecchiabile, è stato scritto dal cantante Peter Freudenthaler nel 1995. Leggenda vuole che abbia composto la melodia in soli 20 minuti mentre aspettava la sua ragazza in ritardo. A dispetto della base allegra, il testo richiama i temi della solitudine e dell'attesa.

0: Il singolo è diventato un successo mondiale e ha scalato le classifiche italiane. Un anno dopo, nel 1997, l'azienda Stock ha scelto proprio questo motivetto per lanciare il liquore Limoncè. Lo spot della giovane coppia ha reso la canzone celebre in ogni casa italiana. Il brano è rimasto la colonna sonora ufficiale della pubblicità per oltre 10 anni.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, ogni canzone un'autentica emozione. Filippo da Foria di Centola, provincia di Salerno.
1: Ciao Romantica Radio, un saluto a tutti quanti voi e grazie per farmi rivivere i momenti più belli della mia gioventù con le vostre meravigliose canzoni. Ciao da Gino da Casalnuovo.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti e poco fa abbiamo riascoltato una rubrica nuova che vivremo insieme da oggi e nei prossimi giorni, Canzoni sotto lo spot. E si parla in questa rubrica di canzoni che hanno fatto la storia e sono praticamente diventate famosissime proprio grazie alla pubblicità. Questa rubrica tornerà domattina qui su Romantica Radio tra le 6 e le 9 in compagnia di Monia. Se però vi piace in modo particolare e volete scoprire tutte queste canzoni che sono diventate famose grazie agli spot, beh, potete trovarne tutte le puntate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it. Andate ad ascoltarle perché vi assicuro che sono tutte molto particolari. Va bene, amici cari, intanto buona serata, torna protagonista la musica qui su Romantica. Tra poco Drupi con Due e subito una canzone che parla di un amore sospeso. Quel ciao non è un addio, ma il tentativo di chiudere una relazione che continua ad andare avanti da entrambe le parti. Riascoltiamo Pupo con Ciao.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, compara prenota fatto.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Siamo intorno alle 19, auguro buona serata a tutti voi. Naturalmente ringrazio in modo particolare coloro che ci stanno scrivendo al 331-240-7878. Che bello conoscervi attraverso i vostri messaggi. E saluto Marco che ci segue da San Cipriano Picentino in provincia di Salerno. Ci scrive che ci sta ascoltando mentre rientra dal lavoro, dice che la nostra musica gli fa compagnia nel traffico. Ciao caro, un bacione, buona serata. E poi saluto Elena di Torino, lei sta preparando la cena e ci racconta che Romantica Radio è il suo rituale serale. Ma che bello, insomma non puoi fare a meno di noi, vero? Un bacione, grazie. E poi buona serata anche a Gavino che ci ascolta da Orosei in provincia di Nuoro, la bella Sardegna. Caro, grazie per i complimenti che hai fatto a Romantica, ti auguro buona serata e naturalmente porta un bacione nella bella Sardegna da parte mia. E buona serata con Mino Verniaghi, che tra poco riascolteremo con Amare, subito un grandissimo successo di Patti Pravo. Pazza idea!

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa, basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Questa è l'ora giusta per consumare un aperitivo insieme, sorseggiarlo e magari nel frattempo canticchiare le canzoni di Romantica. E stasera vi voglio regalare anche una curiosità che sembra uscita da un film di fantascienza. In Germania un gruppo di ricercatori ha creato il primo bosco digitale, dove gli alberi parlano. Eh sì, avete capito bene. Ogni pianta è collegata a sensori che registrano umidità, vibrazioni e persino micromovimenti delle radici. Quando un albero sente un insetto o un cambiamento nel terreno, invia un segnale che viene tradotto in suoni e luci, come se il bosco avesse una sua voce. Un modo nuovo e sorprendente, devo dire, ma anche molto poetico per poter ascoltare la natura. Succede anche questo nel mondo e noi ve l'abbiamo raccontato qui su Romantica Radio, perché a noi piace raccontarvi le cose belle e romantiche. Buona serata, amici miei. Tra poco Donatello con Malattia d'amore e subito Fabio Concato, Fiore di maggio.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'Edwall, con speaker e animatori.

like alle nostre pagine, poi seguiteci, anche perché ogni giorno pubblichiamo un sacco di notizie che riguardano gli artisti e anche le canzoni che ogni giorno ascoltate qui su Romantica Radio. Quindi venite a far parte anche della famiglia social di Romantica Radio. Vi aspetto e vi ricordo una cosa importante: dovete scrivervi il 331-240-7878, perché questo numero vi servirà tra pochissimo per riuscire a conquistare un gadget firmato Romantica. E allora buona serata con Don Bachi, che tra poco riascolteremo con Sognando. Subito Erminio Sinni e Tu davanti a me.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Per me Romantica Radio non è una radio, no, no, no, no. È un posto dove faccio la mia terapia giornaliera. Grazie Romantica Radio. Grazie da Salvatore da Pagani.
1: Sono Orazio da Roma, che le vostre canzoni del passato hanno un potere straordinario, riescono a farci sentire giovani. Un caro saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori e a voi che siete fantastici. Ciao.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao.

Amici cari, questo momento è dedicato a voi. Vogliamo darvi la possibilità di portarvi a casa un bel gadget firmato Romantica. E allora siete pronti? Dovete scrivere stagione, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate. E inviare un WhatsApp con tutto questo al 331-240-7878. Il primo che lo farà, il più veloce, conquisterà la nostra calamita firmata Romantica. Allora ripeto, scrivete stagione, il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà si porterà a casa la calamita firmata Romantica.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Siamo intorno alle 20 e stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata amici miei, e devo ringraziare tutti coloro che ci stanno scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo, è un piacere davvero leggere i vostri messaggi. E un saluto deve arrivare a Francesca, lei ci segue da Benevento, ci scrive che sta finendo di preparare la cena, dice che Romantica Radio è la sua coccola serale. Ma che bel complimento Francesca, un bacione. E poi saluto da Subiaco in provincia di Roma Gianluca, lui ci ascolta mentre rientra dal lavoro e racconta che la nostra musica li rimette in sesto questa giornata che è stata pesante. Grazie caro Gianluca, un bacione, buona serata anche a te. E poi saluto Roberto di Matera, oggi compie gli anni, gli auguri gli arrivano da parte della moglie Elisa ma anche da parte di tutta la famiglia di Romantica Radio. Buon compleanno Roberto. E se anche voi volete festeggiare un compleanno con noi, fatecelo sapere per tempo al 331-240-7878, noi sicuramente vi faremo gli auguri. Intanto buona serata con la musica che torna protagonista. Christian tra poco con Aspettami e subito Diana Ross, I'm Still Waiting.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buona serata romantici, stasera voglio strapparvi anche un sorriso. Vi racconto una curiosità che sembra davvero uscita da un romanzo. In Giappone, pensate, hanno inventato il primo hotel per oggetti smarriti. Funziona così: tutto ciò che viene trovato nei treni e nelle stazioni, quindi occhiali, cappelli, libri e tanto altro, viene ospitato per qualche giorno in stanze tematiche, fotografato e raccontato sui social come se avesse una sua storia. Molti proprietari, vedendo il loro oggetto in vacanza, decidono di tornare a riprenderlo. È un modo buffo, ma anche, devo dire, un po' poetico per dare una seconda chance alle cose che perdiamo. Quanto sarebbe utile anche da noi qualcosa del genere? Chissà, magari poi lo importeremo proprio dal Giappone. Va bene, amici, buona serata con Romantica. Tra poco riascolteremo la PFM con Impressioni di settembre. E subito Ron, mi hai preso il cuore.

romantica, le più belle canzoni d'amore.

come sta, ti dico a cosa andresti incontro tu se ti fermassi.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Ricetti fino alle 21 e poi anche stasera dopo di me arriverà Roberto Malvagia che vi racconterà un sacco di cose. Questa sera parlerà di famiglia, di amicizie adulte, di rapporti mantenuti per abitudine, di confini e poi di persone capaci di aggiungere un posto a tavola per invitarci nei momenti difficili. Di questo tratterà Roberto questa sera dalle 21 alle 24 qui su Romantica Radio. Un motivo in più per rimanere con noi. E buona serata, amici miei. Tra poco invece riascolteremo gli Harmonium con Tu di più e subito La strana società. Bella, bellissima.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

0: romantica, siete il mio primo pensiero ogni mattina. Vi ascolto con tanto affetto e passione. Voi siete il mio tuffo nella giovinezza.
1: Salve, sono Luigi da Caserta. Volevo farvi complimenti per la professionalità. Lavorate benissimo, i miei complimenti. E viva romantica. Da Luigi Caserta.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Le 21 sono sempre più vicine per me, Alessandra Riccitti, anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie, grazie per essere stati con noi, per averci seguito, grazie a tutti voi che ci avete scritto, siete speciali ascoltatori di Romantica, vi voglio bene, vi mando un bacione immenso. Ci risentiremo domani dalle 18 sempre qui su Romantica Radio. Ringrazio anche la nostra Camilla Mitica, anche stasera ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Amici cari, non vi lascio soli, però lo sapete, un po' di musica e poi con voi Roberto Malvagia fino a mezzanotte. Riascolteremo Flavia Fortunato tra poco con Rincontrarsi e subito Gianni Morandi, Ma chi se ne importa. Da Alessandra un bacione, buona serata, noi ci sentiamo domani, sempre qui su Romantica. Ciao!

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Più o meno siamo arrivati alla fine di settembre, eh? Comunque ricomincia un'altra settimana, benvenuti, io sono Roberto Malvagia e allora ieri Giampa che ci ha accompagnato tra amori, amicizie, promesse di fine estate, questa romantica radio, ci siamo già presentati, abbiamo già fatto i convenevoli, questa sera andiamo diciamo più a fondo, parleremo dei rapporti rimasti in piedi per abitudine, delle amicizie adulte, delle famiglie nelle quali il legame di sangue non garantisce necessariamente vicinanza e delle persone incontrate più tardi, che riescono invece a diventare casa, ecco. E allora parleremo proprio quando settembre ti obbliga a capire chi conta davvero tra affetti, famiglia, amicizie, dicevamo, lavoro, rapporti mantenuti più per abitudine che per scelta. Raccontatemi chi vi ha sorpreso restando, ecco, chi è scomparso nel momento più difficile, oppure il rapporto che avete continuato a mantenere soltanto perché non sapevate come lasciarlo andare. 331 240 78 78 tramite WhatsApp, la mia mail Roberto@romanticaradio.it.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Una volta i nomi importanti, ecco, stavano in una rubrica accanto al telefono della SIP, in un'agenda, su un foglio custodito nel portafoglio. Poi sono arrivati i cordless, i primi cellulari Nokia, le rubriche. Oggi possiamo conservare centinaia, perfino migliaia di contatti, persone incontrate una volta, ex colleghi, ecco, compagni di scuola, amici di amici. Sappiamo dove vivono, che lavoro fanno, dove trascorreranno le vacanze, qualche volta perfino cosa hanno mangiato, senza aver avuto con loro magari una vera conversazione da anni. La tecnologia che ha reso più difficile perdersi completamente. Chi conta davvero non deve necessariamente scriversi ogni giorno. Alcune persone restano affidabili anche attraverso lunghi percorsi, no, di silenzio. Forse settembre ci obbliga proprio a riconoscere questa differenza. Chi è presente nella rubrica e chi è presente nella nostra vita.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Le prime storie degli ascoltatori. Albano da Roma, che mi ha scritto: quando mi ammalai, la persona che sentivo ogni giorno scomparve. Una vecchia collega con la quale parlavo pochissimo cominciò invece ad accompagnarmi alle visite. Da allora ho imparato che la frequenza non è sempre profondità. Ecco, saluto anche questo nostro caro amico che si chiama Bernardino da Siena. Dice: ho mantenuto per anni un'amicizia soltanto perché durava dall'adolescenza. Ogni incontro mi lasciava svuotato, ma continuava a pensare che 30 anni di storia dovessero per forza significare qualcosa anche nel presente. Saluto Francesca da Palermo, dice: ho capito chi contava davvero quando ho smesso di essere utile a tutti. Ecco, alcuni rapporti sembrano solidi finché siamo disponibili, allegri o magari capaci di occuparci dei problemi altrui. Quando attraversiamo una fase in cui abbiamo meno da offrire, scopriamo se quella persona magari era legata a noi oppure alla funzione, no? Che svolgevamo magari nella sua vita.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con

La sera di Romantica Radio che parla di affetti, di amicizie, di famiglia, di lavoro, di rapporti mantenuti più per abitudine che per scelta. Io sono Roberto Malvagia, questa è Romantica Radio. Esistono legami che non scegliamo più da molto tempo, però continuiamo a portare avanti perché fanno parte della nostra storia. L'amico del liceo, la coppia con la quale uscivamo quando i figli erano piccoli, il collega del primo lavoro, un parente che vediamo ogni ricorrenza. Ecco, una persona alla quale continuiamo a telefonare non perché abbiamo davvero qualcosa da condividere, ma perché smettere sembrerebbe quasi una dichiarazione ostile. Raccontatemi chi vi ha sorpreso restando, magari chi è scomparso, magari nel momento più difficile. 331 240 78 78, scrivetemi tramite WhatsApp.

Tra poco, dopo le 22, parleremo dei momenti nei quali appunto le persone si rivelano magari con maggiore chiarezza. Chi arriva, ecco, quando la vita cambia, un lutto, magari una malattia, una perdita del lavoro, una separazione, un genitore che invecchia, sono situazioni nelle quali qualcuno ci sorprende magari avvicinandosi, e qualcun altro dal quale ci aspettavamo molto di più non riesce, o magari non vuole vedere, non vuole restare. Ma cercheremo anche di non cadere magari in una semplificazione: non tutti sanno aiutare nello stesso modo. Ecco, c'è chi non telefona perché teme di disturbare, magari chi davanti al dolore si blocca, magari chi esprime affetto attraverso magari gesti che all'apparenza potrebbero sembrare poco visibili.

Abbiamo superato le 22, quando la vita cambia improvvisamente, anche i rapporti cambiano posizione. Durante una malattia scopriamo chi riesce a rispettare la nostra fragilità, magari senza ridurci al problema che stiamo affrontando. Durante un lutto, ecco, vediamo chi sa restare anche quando non esistono parole magari capaci di aggiustare nulla. Le persone, ecco, non possiedono tutte la stessa capacità emotiva. Un amico magari può volerci molto bene e non sapere come stare magari davanti alla sofferenza. Magari una persona può non telefonare ma risolvere concretamente, no? Quando un problema esiste davvero, serve guardare magari la continuità, la qualità, magari la disponibilità ad ascoltare anche quando il nostro dolore non può essere risolto così rapidamente.

La sera di Roma Antica Radio, questa sera parliamo di affetti, di amicizie, di famiglia. Io sono Roberto Maltagia. Parliamo di rapporti mantenuti più per abitudine che per scelta. Anche il cinema ha fatto la sua parte, ha raccontato bene queste possibilità. In Parenti Serpenti, ecco, la riunione familiare delle feste mostrava quanto i legami di sangue possa convivere con egoismi, rivalità e magari una disponibilità molto limitata ad assumersi probabilmente responsabilità concrete. Vogliamo citare un altro film, magari, non so, Saturno Contro, che ha raccontato gruppi di amici capaci proprio di diventare famiglia, persone non legate biologicamente, però unite da cura, presenza e dalla scelta quotidiana di esserci. E allora la domanda è questa: chi vi ha sorpreso restando? Chi è scomparso nel momento più difficile? Se volete scrivermi la mia mail, tra poco leggeremo altri messaggi. Roberto @romanticaradio.it.

scomparso nel momento più difficile, magari il rapporto che avete continuato a mantenere soltanto perché non sapevate come lasciarlo andare. 331 tramite WhatsApp 240

I messaggi di questa sera: Antonio da Palermo, dopo il pensionamento mi sono accorto che molti rapporti appartenevano al ruolo, non alla persona. All'inizio è stato doloroso, poi ho costruito amicizie più vere. Patrizia da Napoli dice: mia sorella e io abbiamo imparato a dirci di no senza trasformarlo in una prova d'amore. Il nostro rapporto è migliorato quando abbiamo smesso di pretendere disponibilità assoluta. Poi saluto Marco da Bari: per anni sono stato l'amico chiamato dopo ogni rottura. Quando provavo a parlare dei miei problemi non c'era mai tempo. Ho dovuto accettare che l'intimità non era, dice così, reciproca. 331-240-7878 se volete scrivermi tramite WhatsApp. La mia mail: roberto@romanticaradio.it.

Non serve trasformare la vita in un bilancio freddo, ecco, però può essere utile talvolta fermarsi, osservare alcuni rapporti con sincerità, no? Con chi può essere fragile, senza sentirmi magari immediatamente giudicato. Se volete raccontarmi la vostra storia, se volete scrivermi, 331 tramite WhatsApp 240 78 78. Voglio ricordarvi, qualora ce ne fosse bisogno, anche la mia mail, che è la stessa che conoscete, roberto@romanticaradio.it.

Ieri sera, Giampa, ci ha accompagnati tra amori, tra amicizie, tra promesse di fine estate, no? Questa sera siamo andati magari più a fondo, abbiamo parlato di rapporti rimasti in piedi per abitudine, delle amicizie adulte, delle famiglie nelle quali il legame di sangue non garantisce necessariamente vicinanze, poi delle persone incontrate magari più tardi che riescono invece a diventare casa. Perché una domanda ci viene spontanea, una domanda, diciamo, prima o poi riguarda tutti. Chi conta davvero è così nella nostra vita?

Il lunedì di Romantica Radio, che arriva sempre con una richiesta precisa, rimettere tutto in ordine, il lavoro, gli appuntamenti, no? Le telefonate, le scadenze, la casa. E settembre, quando ormai è quasi finito, fa qualcosa di ancora più profondo, ci obbliga a rimettere in ordine anche le persone. Magari siete in macchina, non so, se avete appena chiuso la porta di casa, o se questa giornata vi ha già fatto capire che la settimana sarà più impegnativa del previsto. Rimanete con noi, perché questa sera una domanda, ecco, è sorta spontanea, visto che parliamo proprio del rapporti mantenuti più per abitudine che per scelta. Chi conta davvero nella nostra vita? Non chi occupa più spazio nel telefono, non chi compare in ogni fotografia, non chi ripete continuamente di volerci bene, ma chi riesce a essere presente quando la vita smette di essere comoda, quando abbiamo bisogno di una parola sincera o magari di un gesto comune.

tanti messaggi in questo inizio di settimana. Io voglio salutare Stefano da Firenze. Dice: durante la separazione alcuni amici che vedevo ogni settimana sparirono perché non volevano prendere posizione. Una coppia che conoscevo appena mi invitò invece a cena ogni venerdì per mesi. Non mi interrogavano, non parlavano male della mia ex moglie, non cercavano, ecco, di distrarmi per forza. Mi apparecchiavano un posto e basta. Oggi sono tra le persone più importanti, dice, della mia vita. Forse chi conta davvero non è sempre chi possiede magari le parole migliori, e chi sa fare spazio, perché no, senza invadere la vita altrui.

siamo in chiusura, siamo vicini alla mezzanotte. Questa sera abbiamo provato a capire chi conta davvero nella nostra vita. Abbiamo parlato dei momenti che rivelano le persone, della famiglia scelta, del lavoro che invade, gli affetti, dei confini, magari delle relazioni nelle quali diventiamo la seconda scelta, ma soprattutto abbiamo ricordato che un legame non si misura soltanto attraverso ciò che riceviamo, si misura anche nella presenza, magari, che siamo capaci di offrire. Domani cambieremo prospettiva, l'Italia che non c'è più e quella che è rimasta dentro di noi. Da Roberto Malvegia tutto, vi lascio con Alex Poli adesso e Romantica Night.

0: ti penserò.
1: È da poco passata mezzanotte e cambia il giorno. Oggi è martedì ed è tutto pronto per una nuova trasmissione di Romantica Night con Alex Poli. Rimanete con noi.
2: E stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra.
1: Ti amo come si ama un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
3: Romantica Night. Di notte.

0: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Amiamo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine. È continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. In mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie. Perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza.

0: differenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama un viaggio in treno di notte. Il paesaggio fuori scorre, le luci lontane lampeggiano e dentro c'è un silenzio pieno di attese. Con te ogni istante è movimento, anche quando restiamo fermi. Ogni tuo sguardo è una stazione, ogni tuo gesto un paesaggio. E io resto lì a guardare fuori e dentro di noi, sapendo che la vera destinazione non è un luogo, ma il nostro amore.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.